Ma chi lo sa perché io quando vedo se mi sento il cuore un certo non so che. Chi lo sa che sarà, ma tremare mi fa se ti vedo non so più parlare. E se mi guardi tu non so resistere più, vorrei fuggirti non so più di più. Chi lo sa che sarà, sento

0: Questa, miei signori, è la storia della samba. Voi tutti sapete pressappoco com'è il ritmo della samba, conoscete i passettini della samba, ma probabilmente nessuno di voi sa come è nata la samba. Bene, vi dirò che uno dei fatti più importanti nella storia della samba avvenne esattamente nel 1948 alla famosa cantante Josephine Baker. Vamos, vamos, amigos!
1: La Josephine Baker cantava e tutto il teatro applaudiva.
2: Un tale con aria giuliva, porgendo un'oliva, le chiese così.
0: Una samba, por favor.
3: Oui, monsieur.
0: Por favor.
3: Sì, signor.
0: Por favor.
4: Sì, signor.
2: Una samba, por favor. Por bailarla con el mio amor.
0: La Josephine la contentò e cantò pressappoco cosò.
5: J'ai des amours, mon pays est Paris. Paris, Paris. Paris, Paris.
6: Grazie,
5: grazie. Io vorrei changer la robe. Grazie.
0: Altro fatto importantissimo nella storia della samba avvenne nell'aprile del 1949 in un giardino d'infanzia. Vamos, vamos, amigos!
1: Cantavano i bimbi all'asilo, un inno di festa giulivo.
2: A un tratto il bidello impazzito, saltando su un dito, richiese così.
0: Una samba, por favor.
3: Sì, signor.
0: Por favor.
6: Sì, signor.
0: Por favor.
6: Sì, signor.
2: Una samba, por favor. Por bailarla con il mio amor.
0: Ma i frugoletti che non conoscevano sambe cantarono all'incirca così.
7: Tra le rose e le viole, una samba ci sta bene. Noi vogliamo tanto bene, oggi non barca lì e marzola.
6: Viva Matteo, viva!
0: Altri fatti potremmo raccontarvi a centinaia, ma preferiamo tirare le somme. Vamos, vamos, amigos!
1: Così fu inventata la samba, che piace di più della rumba.
2: Ed oggi c'è sempre qualcuno che offrendo un digiuno ci chiede così.
0: Una samba, por favor,
3: sì, signor.
0: Por favor,
3: sì, signor.
0: Por favor.
6: Sì, signor.
2: Una samba, por favor, por bailarla con il mio amor.
0: Sapendo di che samba si tratta, noi cantiamo all'incirca.

sempre swing, oggi non si fa che dello swing, swing, solo swing, altro non si fa e non si sa se alla tua bimba vuoi parlare d'amor. Non lo far col cuore, ma con lei danzando sol ti basterà cantare guadada.

cose belle che mi accarezzano il cuore. Amo la luce, amo le stelle, ma sopra

le cose belle che mi accarezzano il cuore. Amo la luce, amo le stelle, ma soprattutto l'amore. Quando sospira il mio cuore, come più dolce.